Patricia, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita, quant'è? Svalutation.